0: Wodi hakuna. Wodi hakuna.
1: Karibu karibu jamani. Karibu avite. Avita shangungu avite. Avite itengwa yatami. Etungwa

0: o kondo on vela ningwe kwana kinsto resh ku Mozambique di po ti kalapandi me e ngulisano di anjat munsinda watete.
1: Nkhani ndi malipoti azigawo za nyasa nditete.

Cosa che andi tu poi mi viene Maria Rosa di Chicago, andi tu come un cico. Capito, andi tu le lorino, viaggia 40. E ma come andai con già ci moci? Come ne ti confondi tu, andi nimbo, e mi viene già I want to know what love is. Qui mi domandi, golo, mi viene la forena. Viaggia 41. Nimbo mi viene in individuato in buio.

0: 18 di 40 minutos, we are the oldie. Kuchu ki la kon bichu kwa mutito nila. O imba mri wa usiana di kula America foronta. Ndi ku imba kome ti kalina kupa mri pano.
1: Ai. Sentido stanna nya figlio macho.